0: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: era Made in Italy. You know what it is. Radio Dance Floor. Back to the 90s.
1: Radio Dance Floor. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Radio Dance Floor. I know you wanna say. Open your mind. The sound of the 90s.

0: is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: the best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Novantology. Questo è Novantology. Questo è Novantology. Questo è Novantology. Novantology, l'antologia della dance anni 90, secondo Fabri DJ. Novantology, l'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor, The Sound of the Night.
1: Non capivo le parole. 1999.

0: www.radioradio.it. Il che fa la differenza.
1: Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

C'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1998.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.

0: ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Dance Floor.
3: Back to the 90s.
4: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Dance Floor.
5: You know what time it is?
6: Sono le 6 e 2 minuti.
2: Dance Floor.
7: You want more? You got it.

Gravit. Comincio ovviamente dalla sigla, la puntata nuova del programma Discology che state già ascoltando praticamente da 30 secondi circa. Programma tutto dedicato al sound degli anni 90. Non avete sentito rumore di aggeggi strani o motori o robe del genere, perché oggi siamo arrivati facendo fit walking. Abbiamo abbracciato in toto il salutismo, si può dire. Siamo diventati salutisti e siamo arrivati a piedi. Nonostante il caldo incredibile di questi giorni, stiamo registrando d'estate, ebbene sì, stiamo registrando di pomeriggio, quindi immaginate la calura. Jimbo con la sua borsa dei dischi è sudato marcio, ma è in regia comunque al suo posto, giustamente. Allora, per iniziare la puntata volevo subito dire una cosa. Praticamente nel corso di tutte le puntate che abbiamo registrato finora abbiamo sempre cercato di non ripetere i pezzi, perché ci sembrava sbagliato farlo, ma adesso le puntate cominciano a diventare talmente tante che comincia a diventare complicato andare sempre a ricercare se il pezzo l'avevamo messo oppure no. Quindi vi comunico ufficialmente che dalla puntata odierna, cioè quella che state ascoltando in questo momento, il discorso doppioni è sospeso definitivamente. Eh sì, non potevamo andare avanti tutte le volte a controllare. E poi giustamente Jimbo mi faceva notare che ci sono dei pezzi che è giusto anche riproporre più volte. E siccome abbiamo intenzione di registrare ancora tantissimissimissimissime puntate, d'ora in poi, insomma, se ripetiamo ogni volta le super hit tipo questa che già sta passando in sottofondo, vabbè, va bene lo stesso, voglio dire, no? A cominciare la puntata, un disco fantastico davvero questo, eh? Culture Beat, questo è Mr. Vain, and this is Discology.

sì, è Culture Beat e Mr. Vain a cominciare la puntata nuova di Discology. È un disco che avevamo già passato nella puntata numero 4, per essere precisi, e anche allora l'avevamo messo come primo disco della puntata. Eh sì, è la morte sua, eh. Culture Beat va bene a cominciare le puntate, perché fa da copertina e la copertina deve essere bella, se no poi uno il libro magari neanche lo apre. State ascoltando Discology, il sound più forte degli anni 90. E non solo anni 90, perché noi ogni tanto sforiamo un pochino, ma lo facciamo apposta e poi lo sanno tutti che lo facciamo, quindi non ce ne vergogniamo. Ad esempio il disco che stiamo già ascoltando, che tra l'altro è un disco con dedica perché è dedicato a Paolo, era uscito nel 2003 nella sua versione cantata in inglese, poi uscì anche nel 2004 la versione che già stiamo ascoltando, quella in italiano, Italian version.

0: belva umana. Sì. Adesso per te saranno volatili per diabetici.
1: Ma è un quiz?
0: Saranno pezzi a meri!
1: Sì, bene, bene.
0: Ricominciamo tutto da capo. Replay.

0: Schumacher.
1: L'hai vinto tu?
2: Ho vinto, sì.
1: Vuoi ancora ritirarti?
2: Sì, certamente.
1: Ha funzionato tutto alla fine.
2: Non siamo ancora alla fine, va

0: Avete ascoltato
1: DJ
2: Mario Bianchi.
3: Perfetto. Perfetto, non avremmo potuto fare di meglio. Ottimo lavoro, signori.
4: E siamo usciti tutti un pochino spettinati dopo aver ascoltato ad altissimo volume in cuffia il super mega mix del nostro amico collega DJ Mario Bianchi.

dell'anno 2001. Molella, If You Wanna Party, anno 95. Poi Ramirez con Orgasmico, con la K, 1992. Einstein, Dr. DJ con Automatic Sex del 1994. Alice DJ, Better of Alone, disco del 1999. Poi Carolina Marquez, anno 2000, disco dedicato credo proprio a Mario Bianchi, che si intitolava Super DJ. Poi DJ Visage con Formula 98, questo ovviamente del 1998, 98, che te lo dico a fare. E poi Das Modul a concludere con Computer Liebe, letto alla tedesca, anno 1995. Procediamo? Sì, procediamo con il prossimo disco, che è un altro disco.

forever, naturalmente quello che sperano tutti coloro che si innamorano. Poi si sa, l'amore si spera che sia per sempre, poi a volte insomma può capitare che finisca, eh? Lezioni di filosofia spicciola fornitevi in diretta, gratuite tra l'altro, dal vostro docente, il DJ Max. Sono dovuto andare in regia prima perché il Jimbo stava armeggiando con la macchina fotografica digitale. Siccome è andato in giro gli hanno fatto delle foto con la sua macchinetta e c'ha un po' di panza. Stava cercando lo strumento elimina pancia, come quello elimina occhi rossi, capito? Guarda che non c'è quello strumento lì, non l'hanno ancora inventato. No, no, Jimbo, inutile che scuoti la testa, non c'è. Pensa che io cercavo quello elimina naso e anche quello non l'hanno ancora inventato. Per adesso siamo fermi al elimina occhi rossi. Erano i Bliss Team con la voce di Jeffrey J, che poi sarà parte integrante del progettone Eiffel 65. Il programma che state ascoltando si chiama Discology, propone sound degli anni 90. DJ Max al microfono, Jimbo in regia, spargete la voce, mi raccomando, eh. Adesso c'è Wickfield, anno 95, e questa è Think of You. Potete ballare, eh?

0: you. Allora, c'è una domanda ricorrente nel web, c'è gente che non riesce a dormire la notte e mi hanno chiesto praticamente se quando vado a fare le serate come DJ, come DJ Max, metto solo sound degli anni 90. E la risposta ovviamente è no, perché io quando vado a fare le serate cerco di veramente spaziare, cerco di essere spaziale innanzitutto, no, cerco di spaziare tra i vari generi delle varie annate. Mi piace ovviamente suonare pop dance, mi piacciono molto gli anni 90, ma naturalmente non disdegno la musica nuova, anche perché soprattutto negli ultimi 2 o 3 anni c'è stato un po' un ritorno alla melodia e addirittura ci sono stati tantissimi pezzi degli anni 90 che sono stati rifatti, rinfrescati con i suoni degli anni 2000, 2010, 2011 e hanno avuto un successo veramente strepitoso. Ad esempio quello che già stiamo ascoltando in sottofondo, disco di Molella and Phil J, With This Ring Let Me Go. Il disco era del 1998, qualche anno fa lo stesso Molella lo ha riproposto con le nuove sonorità e ha avuto ovviamente un successo strepitoso. Ma perché? Perché il sound degli anni 90 ovviamente è il migliore, ragazzi. Ah, poi naturalmente se volete fare delle serate anni 90 e volete rivolgervi agli esperti del settore, scriveteci su Facebook, telefonateci, mandateci un'email e arriviamo in forza ovviamente io e il DJ Mario Bianchi e vi spacchiamo tutto con i 90s, cioè col sound del Discology. Ma il Jimbo non viene perché lui è timido, però io e Mario Bianchi veniamo.
1: ES got the flow, in case you didn't know, I'm about to rock the show.
0: So here I go. Now.

ho dimenticato che faceva il rap, che diedero nuova linfa vitale a questo disco, che ovviamente era già degli anni 80, il disco degli Even 17, citati comunque anche sulla copertina del nuovo remix, ovviamente.

prima di sentirlo vorrei raccomandarvi di farci pubblicità tra i vostri amici e le vostre amiche che adorano il sound degli anni 90. Perché questo programma tratta solo ed esclusivamente sound degli anni 90. E a concludere la puntata, un disco fantastico nuovamente, il disco di Captain Hollywood Project che si intitola Only With You.

Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

Move your

0: Flor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Una perturbazione atlantica porta un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Dance Floor. I know you wanna say open your mind. The sound of the 90s.
3: Luce Verde Italia.
4: Ben trovati. Tornate le piogge, localmente anche di forte intensità, con allerta meteo arancione su diverse aree di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Allerta gialla in 11 regioni. Sul tratto milanese dell'A4, chiuso per allagamenti proprio a seguito delle forti piogge, lo svincolo di Sesto San Giovanni, in uscita direzione Brescia. Inevitabile la formazione di code registrate tra Cormano e Sesto San Giovanni. Traffico in coda per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, tra Ponte Vico Robecco e Cremona verso Torino. Un sinistro anche sulla A1 Milano-Bologna, in colonna il traffico tra il bivio per la tangenziale est e San Giuliano verso Bologna. Code per un incidente anche sul tratto toscano dell'Autosole, tra Firenze Scandicci e Firenze Nord in direzione Bologna. Prima di concludere, una notizia sul trasporto pubblico. Sulla linea Brennero-Bolzano la circolazione ferroviaria è sospesa per danni provocati dalle avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 01

0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Dance Floor.
3: Back to the 90s.
4: La radio ufficiale degli anni 90
2: su Radio Dance Floor.

Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it.

0: Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hi, we're the Sugar Babes.
4: Hey, I'm Mariah Carey.
5: Hi, I'm Robbie Williams.
6: Hey, this is Kylie.
1: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

in the new millennium. It's time

0: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. Tornate le piogge, localmente anche di forte intensità, con allerta meteo arancione su diverse aree di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Allerta gialla in 11 regioni. Sul tratto milanese dell'A4, chiuso per allagamenti proprio a seguito delle forti piogge, lo svincolo di Sesto San Giovanni, in uscita direzione Brescia. Inevitabile la formazione di code registrate tra Cormano e Sesto San Giovanni. Traffico in coda per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, tra Ponte Vico Robecco e Cremona verso Torino. Un sinistro anche sulla A1 Milano-Bologna, in colonna il traffico tra il bivio per la tangenziale est e San Giuliano verso Bologna. Code per un incidente anche sul tratto toscano dell'Autosole, tra Firenze Scandicci e Firenze Nord in direzione Bologna. Prima di concludere, una notizia sul trasporto pubblico. Sulla linea Brennero-Bolzano la circolazione ferroviaria è sospesa per danni provocati dalle avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI. Dance floor.
4: The sound of the 90s. Radio Dance Floor.
5: Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in Piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!

0: commerciale degli anni 90.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Give me a Radio Dance
0: Floor. Il suono degli anni 90.
3: Su Radio Dance Floor c'è

0: a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1993.

Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo

0: Sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
0: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

0: your dance floor. Hi, this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Per il maltempo diramata l'allerta meteo arancione su diverse aree della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna. Sulla A4 Milano-Venezia, lunghe code per un veicolo in fiamme tra Bergamo e Grumello in direzione Venezia. Passiamo alla A7 di Serravalle, dove abbiamo auto in fila per lavori tra Busalla e Ronco Scrivia in direzione di Milano. Incidente sulla A12 Genova-Rosignano con incolonnamenti tra Sestri Levante e Rapallo in direzione Genova. Disagi per un incidente anche sulla A14 Adriatica con code tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona. Infine, per il trasporto pubblico, sulla linea Brennero-Verona la circolazione ferroviaria è sospesa tra Colle Isarco e Fleres per i danni causati dal maltempo. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Dance floor. Turn on that radio, the sound of the 90s. Radio Dance Floor.

0: Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in Piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
1: Radio Dance Floor.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: The best of the 90s.
4: Radio Dance Floor.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hi, we're the Sugar Babes.
7: Hey, I'm Mariah Carey.
8: Hi, I'm Robbie Williams.
9: Hey, this is Kylie.
10: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in Piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Forti piogge e temporali stanno interessando vaste aree del nord della penisola, con allerta meteo arancione su diversi settori di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Per quanto riguarda la situazione traffico, segnaliamo code sulla 9 Milano-Como-Chiasso per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso, in quest'ultima direzione. Sul tratto della Milano-Bologna, code per un incidente tra Piacenza e Basso Lodigiano in direzione Milano. Sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, traffico incolonnato tra Ponte Vico Robecco e Cremona in direzione Torino. In Liguria, code per un incidente sulla A12 Genova-Rosignano tra Lavagna e Rapallo verso Genova. Prima di concludere, uno sguardo al trasporto pubblico. La circolazione ferroviaria nel nodo di Milano è rallentata per un inconveniente tecnico alla linea elettrica. Rallentamenti anche sulla linea ferroviaria Genova-La Spezia tra Recco e Genova Nervi per avverse condizioni meteo. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Dance Floor. Back to the 90s. La radio ufficiale degli anni 90.

floor. Il suono degli anni 90.

0: Suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i Suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
2: www.radiodancefloor.it 1997.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto ritroviamo Mordoku, 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica, il primo libro che unisce crime e sudoku. Al secondo posto c'è una novità, Red, Oltre il cuore, lui voleva solo proteggerla, lei aveva paura di ricordare. Il rosso per Scarlett è sempre stato il colore dei sogni, dell'amore e della passione più profonda, ma dopo la vacanza in Francia ha assunto la sfumatura cupa e minacciosa del pericolo, quella tossica e velenosa di cui la nonna le parlava sempre. Tornata a Edimburgo, Scarlett si sente come un uccellino ferito, intrappolata in un labirinto di vuoti e di memoria. Al primo posto il vincitore del premio Strega, Michele Mari, con I convitati di pietra. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto c'è Felicia Kingsley con Mezzanotte a Parigi. Un ladro galantuomo, il quadro più misterioso al mondo, una ballerina che stravolge ogni certezza. Un anno dal suo debutto come ladro di opere d'arte, Nick Montecristo si è conquistato fama e fiducia da parte di tutti i più grandi collezionisti mondiali. Giovane, astuto e anche molto affascinante, tra una missione e l'altra vive tra Monte Carlo e le grandi capitali europee. Ma per lui i giorni di vacanza sono contati. Non uno, ma ben due clienti richiedono il suo intervento per trovare una preziosa parure di gioielli che le loro famiglie si contendono da secoli. Alla seconda posizione ritroviamo Stefania Auci con L'alba dei leoni, al primo posto Angela Marston con Il tempo degli innocenti, la regina del giallo. Due bambine rapite a 25 anni di distanza, un uomo che sembra tirare i fili come un crudele burattinaio, un atto finale tutto ancora da scrivere, uno spietato gioco al gatto col topo aspetta la detective Kim Stone. Tutto comincia in un pomeriggio d'agosto quando la piccola Grace Leonard entra nel giardino dell'asilo e svanisce nel nulla. Quando Kim Stone arriva sul posto, trova un indizio inquietante, un braccialetto inciso, appartenuto a Melody Jones, una bambina rapita 25 anni fa. Ed è tutto, ci risentiamo a settembre, buona estate e buone letture. Vi ricordo il mio blog, ilibridimeg.it.
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali. Dance floor.
3: Turn on that radio station. The sound of the 90s.
4: Radio dance floor.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hi, we're the Sugar Babes.
7: Hey, I'm Mariah Carey.
8: Hi, I'm Robbie Williams.
9: Hey, this is

0: notturna, un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Mic check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out! La radio ufficiale degli anni 90.
13: Let's go! Daniel's checked!

0: soon.
1: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
2: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
3: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
2: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
1: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
4: Radio Dance Floor, Back to the 90s.

0: Radio Dance Floor, la radio ufficiale degli anni 90. Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 15 in punto.
0: Dance Floor.
3: Settembre è arrivato, le vacanze per molti ormai sono già un ricordo, le giornate iniziano ad accorciarsi in maniera sensibile, ma se pensate che tutto questo significhi che è arrivato il momento di spegnere la musica, avete sbagliato il programma, perché questa volta abbiamo impostato il 1996 nella nostra macchina del tempo e nella Dance Floor Parade di oggi ci sono ancora 20 ottimi motivi per tenere accese le casse con il volume molto alto. Ma oltre a questi 20 motivi abbiamo anche il podio della settimana scorsa: 3 Billy Moore Up and Down, 2 Picotto Comodo, 1 Paola e Chiara Vamos a Bailar. Questo il podio della settimana scorsa, targato 26 agosto 2000. Avete votato la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni e devo dire che effettivamente ci sono stati un po' di movimenti all'interno del podio. Intanto lui non si è mosso, è rimasto stabile lì. Billy Moore con Up and Down fermo alla 3. Abbandonano la leadership Paola e Chiara, che scendono alla 2 con Vamos a Bailar. E invece sale Comodo di Picotto con il 41% dei voti, diventa la vostra numero 1.
0: Dance Floor.
4: Parade!

hanno partecipato a Radio Voto. Un abbraccio e un augurio di buona giornata ad Alberto Magalini, ad Alessio D'Onofrio, Andrea Platini, Andrea Riva, grazie a David Versari, Elvis Piovani, Francesco Biondi e poi a Francesco e Flora Barbaro. Grazie a Giuseppe Stocchero, Giusy Favale, Luigi Mosca, Manuela Farfallina. Un ringraziamento anche a Marco Carella, Mauro Ceccon, Valentino Gualandris, Nicola Pennazzato e Vincenzo Gemmini. E adesso pronti con il volume bello alto, perché quella che affronteremo oggi sarà la classifica del 7 settembre 1996, insieme a Flavio su Radio Dance Floor. È tempo di Dance Floor Parade, 20 canzoni, 60 minuti, e allora facciamola partire questa macchina del tempo. Si comincia dalla numero 20 con 5 AM, Heaven. Dance Floor Parade.

Si chiama Dance Floor Parade, la classifica delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90. Ancora ben trovati da Radio Dance Floor e da Flavio. Abbiamo aperto questa classifica con 5 AM e il titolo era Heaven. E devo dire che partire da Heaven non è proprio niente male, perché potrà anche essere il mese del rientro, settembre, ma noi almeno per qualche minuto ancora rimaniamo lassù, in paradiso. Box numero 20 per 5 AM.

Alla numero 19 c'è un nome che non ha bisogno di grandi presentazioni. Lui è Bob Marley. Il titolo è quasi una filosofia di vita. What goes around comes around. Quello che gira prima o poi torna. E visto che siamo in una classifica, chissà che qualche canzone non faccia proprio questo percorso. Esce dalla Dance Floor Parade, si fa un bel giro e prima o poi torna a trovarci. Ma intanto oggi Bob Marley è qui, alla numero 19.

Down Downtown. Questo è un titolo che sembra già disegnare una mappa. Uptown Downtown, su e giù per la città. E se siete usciti per una serata dance nel 1996, probabilmente avrete fatto esattamente questo: casa, macchina, locale e ritorno a casa quando il sole era già d'accordo con voi sul fatto che fosse decisamente troppo tardi. Alla numero 18, Full Intention.

dance italiana di quell'anno, arrivando fino alla seconda posizione nella classifica annuale dei singoli più venduti in Italia. Insomma, Dario Argento avrà probabilmente apprezzato il fatto che il suo profondo rosso sia riuscito a mettere paura anche al silenzio della pista. Alla 17 c'era Flexter.

0: numero 16 troviamo un signore che nel 1996 sembrava avere un contratto di affitto direttamente nelle classifiche. Sto parlando proprio di Robert Miles. Il pezzo naturalmente era Fable, pubblicato nel maggio del 1996 come seconda traccia estratta da Dreamland. Fable arrivò alla numero 1 in Italia e anche in tante altre classifiche internazionali. Ma c'è una cosa affascinante: dopo Children, Robert Miles aveva dimostrato che una melodia al pianoforte poteva convivere perfettamente con il mondo della musica dance, e con Fable ha continuato a farlo. L'abbiamo ritrovato alla numero 16.
1: It's so low for me, it's so low for me.

0: settembre potrebbe avere anche più di un significato. Getaway, scappare via. Ma via da cosa? Dal rientro al lavoro, dalla sveglia, dalla prima riunione dopo le ferie, da una call eterna? Non lo sappiamo, ma sappiamo che nella Dance Floor Parade possiamo ancora concederci qualche minuto per scappare via dalla realtà. E intanto siamo alla 14 con Shona Davis, Getaway.
1: Bien.

13 per DNG, Dolce & Gabbana. E qui abbiamo un titolo che non potrebbe essere più semplice. Non serve tradurlo, non serve spiegarlo. Music, la musica, quella cosa che da sola riesce a mettere d'accordo la pista, la radio, le cuffie, l'automobile. Visto che siamo qui, direi che possiamo anche evitare altre spiegazioni. La facciamo parlare direttamente, proprio lei, dalla 13. Music.

Alla posizione numero 12, un altro nome che nel 1996 ritroviamo regolarmente nelle classifiche dance italiane: DJ Dado. Metropolis compariva nella top 20 italiana già durante l'estate, arrivando fino alla decima posizione nel mese di luglio. Una città enorme, migliaia di persone, luci, suoni, e in mezzo a tutto questo un DJ con una console. La Metropoli del 1996 aveva decisamente un bel ritmo, quello di DJ Dado. Box numero 12.

posizione numero 11, il nostro giro di boa. E questa volta il giro lo facciamo con un po' di spiritualità, perché con Idatura è arrivato il mantra. Questa formazione italiana pubblicò il singolo nel maggio del 1996, ispirandosi al concetto del suono che guarisce e agli insegnamenti di Buddha. Con Mantra Idatura parteciparono anche al Festival Bar di quell'anno, quindi occhio, perché per il nostro giro di boa oggi niente pizza e mandolino, oggi si gira direttamente con il mantra. La prima parte di questa Dance Floor Parade dedicata al 7 settembre 1996 l'abbiamo aperta con 5 AM in box numero 20 Heaven, 19 per Bob Marley What Goes Around Comes Around, seguita alla 18 dei Full Intention con Uptown Downtown, 17 Flexster Profondo Rosso, in box numero 16 abbiamo ritrovato Robert Miles con Fable, seguito alla 15 da Boris Lugosz, Keith Pushkin, 14 Shona Davis, Getaway, mentre DNG con Music ci facevano ballare in box numero 13. Alla 12 la Metropolis di DJ Dado e la 11 era questa dei Datura, il mantra. Abbiamo così lasciato alle spalle le prime 11 posizioni. Davanti a noi ci sono le 10 canzoni che occupano la parte più calda della classifica. E guardando quello che ci aspetta, vi anticipo soltanto una cosa: non sarà facile rimanere seduti. La Dance Floor Parade del 7 settembre 1996 entra nel suo emisfero caldo.

su Radio Dance Floor insieme a Flavio. È tempo di Dance Floor Parade. Abbiamo superato il giro di boa, ora siamo entrati nell'emisfero caldo della chart. Siamo al 7 di settembre, le vacanze per molti sono ormai finite, le cartoline dalla spiaggia cominciano a lasciare spazio alle cartoline da rientro, ma c'è un posto dove l'estate non sembra voler finire, e quel posto naturalmente è la pista da ballo. E allora continuiamo il nostro viaggio nel 1996, perché da qui in avanti la temperatura salirà sempre di più. Alla numero 10 un titolo che sembra quasi un messaggio lasciato sulla porta: Party Over Here. Loro sono i 740 Boys, e se avete bisogno di una traduzione simultanea, più o meno significa la festa è da questa parte, che considerando il calendario non è per niente una brutta indicazione, perché il 7 settembre qualcuno sarà anche tornato al lavoro, ma noi sappiamo perfettamente dove andare. Alla numero 10,

della classifica delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90, oggi dedicata al 7 settembre 1996. È sabato, l'estate sta facendo le valigie, qualcuno ha già riportato a casa gli asciugamani da mare, qualcun altro sta ancora cercando di togliere la sabbia dalla macchina. E mentre il calendario prova a convincerci che la stagione è finita, qualcuno da qualche parte sta ancora mettendo un disco sul piatto, perché l'estate può finire su calendario, ma sicuramente non in pista. Alla numero 9 facciamo un piccolo cambio di atmosfera con Nylon Moon, Hotage, un titolo che già nel nome sembra mescolare due mondi: Hot, il cuore, e Age, l'epoca, quasi una fotografia sonora di quegli anni. E poi diciamolo, siamo nella Dance Floor Parade, non possiamo mica passare un'ora intera con il cuore perfettamente sotto controllo, no? Intanto, questa era la nostra numero 9 con Nylon Moon, Hotage.

sai girare il mondo. E in effetti è esattamente quello che facciamo ogni settimana. Prendiamo 20 canzoni, le mettiamo una dietro l'altra e facciamo girare il mondo, quello del 1996.

Cassa Italiana non ha sicuramente bisogno del cartellino identificativo. Fargetta, The Beat of Green. E qui il nostro 1996 torna a parlare italiano. Tra l'altro anche questo brano era già entrato nella top 20 italiana durante l'estate, arrivando fino alla 14ª posizione nella settimana del 6 luglio e alla 9ª il 10 agosto. Quindi se a qualcuno fosse rimasto il dubbio su quale fosse il beat dell'estate, Fargetta aveva già

settembre è iniziato, il mare è ancora caldo, la sera arriva un po' prima, iniziano a fare capolino negli armadi i primi maglioni, ma nessuno ha ancora voglia di arrendersi. E allora c'è sempre quella serata, quella in cui dici, vabbè, è l'ultima, e poi ne arriva un'altra, e un'altra ancora, perché settembre, nel 1996, non aveva ancora convinto

5. Siamo alla posizione numero 5. Qui, amici, abbiamo una canzone che non ha semplicemente attraversato il 1996. Questa ha lasciato le impronte. Prodotta da Molen PJ, Free From Desire è uno dei grandi simboli della stagione Eurodance italiana del 1996. In Italia era già stabilmente nelle posizioni alte durante l'estate e il suo successo sarebbe poi esploso ulteriormente anche all'estero. E c'è qualcosa di perfetto in questo titolo: Free From Desire, liberi dal desiderio. Beh, in discoteca nel 1996 eravamo sicuramente liberi da molte cose: dal sonno, dalla voglia di tornare a casa, dal concetto di domani mattina mi alzo presto, per il resto non garantisco nulla. Box numero 5 per Gala. Return my dimension.

0: Eccoci, siamo arrivati al numero 4. A questo punto un passo, uno soltanto e poi sarà podio. DJ Panda, My Dimension. Questo è un titolo che sembra quasi perfetto per quello che stiamo facendo, perché la Dance Floor Parade ha una sua dimensione, una dimensione fatta di musica, di ricordi e di quei pochi minuti in cui torniamo esattamente dove eravamo nel 1996. My Dimension fu uno dei titoli dance di quell'anno e compare anche nella classifica annuale italiana, dove raggiunse la posizione numero 48 tra i singoli dell'anno. Ma oggi la nostra classifica ha deciso di andare molto più in alto e la seconda mezz'ora di questa Dance Floor Parade l'abbiamo aperta con 740 Boys in box numero 10, Party Over Here, 9 per Nylon Moon, Artage, mentre Sandy B, Make the World Go Round, era in box numero 8, 7 Fargetta, Vito Green, box numero 6 per Aistiri Kigo, One Club, alla 5 Gala faceva letteralmente esplodere questa posizione con Free From Desire. E la numero 4, insomma, è questa che ci ha accompagnati oltre al confine occidentale dell'emisfero caldo della chat. DJ Panda, My Dimension, la mia dimensione. E direi che per attraversare questo confine, una dimensione tutta sua gli serve proprio, perché da questo momento cambiamo prospettiva. Davanti a noi ci sono soltanto tre posizioni. La prima potrebbe essere una sorpresa, la seconda un pronostico e la terza è già lì che ci aspetta. E voi? Voi siete pronti? Perché da questo momento in poi il controllo della Dance Floor Parade è nelle vostre mani. State pronti a votare la vostra preferita tra le prossime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Amici, benvenuti sul podio della Dance Floor Parade del 7 settembre 1996. E il podio, naturalmente, comincia dalla numero 3, con Tori Amos, Professional Widow.
1: Number 3.

Sullo scalino più basso del podio abbiamo un nome che probabilmente non vi aspettavate di trovare proprio qui. Tori Amos, Professional Widow, un brano decisamente particolare per una Dance Floor Parade. E proprio per questo, bellissimo da avere in classifica, perché Professional Widow nasce lontano dai canoni della classica Eurodance, ma il remix di Armand Van Helden, pubblicato nel 96, ha trasformato il brano in un'autentica bomba da pista. E non è soltanto una nostra impressione, il remix arrivò alla numero 1 della UK Dance Singles Chart e alla numero 14 della classifica generale britannica. Insomma, Tori Amos aveva portato il suo pianoforte, Armand Van Helden il martello pneumatico, e il risultato oggi è una bella numero 3 per Tori Amos, Professional Widow. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela, perché anche oggi potete scegliere la vostra preferita tra le prime tre, e ogni voto continua a costruire la nostra grande super parade di fine anno. Ora, mentre voi recuperate i taccuini segreti per mettere le stelline, noi ci portiamo avanti, perché alla numero 2 arriva Clutch, Don't Worry. Number 2.

Eccoci arrivati alla posizione numero 2. Il titolo a questo punto è quasi un consiglio personale. Don't worry, non preoccuparti. E loro sono i Clutch. Se siete arrivati fin qui aspettando di sapere chi sarà la numero 1, beh, Don't Worry, ci siamo quasi. Una curiosità interessante è che Don't Worry è una produzione del progetto italiano Clutch legato alla scena dance europea di metà anni 90. Oggi lo ritroviamo qui a un passo dalla vetta, alla posizione numero 2. Clutch, Don't Worry. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3. Toriamos, Professional Widow. 2. Clutch, Don't Worry. E adesso rimane una sola domanda: chi si è preso la vetta della Dance Floor Parade del 7?

0: Allora, eccola la nostra numero uno di oggi. Abbiamo attraversato 20 posizioni, siamo arrivati finalmente in vetta e il titolo dice 7 Days, 1 Week. Loro sono i BBE. E qui siamo davanti a uno dei grandi titoli della dance europea di metà anni 90. Un progetto italiano, anzi italo-francese, che ha prodotto questo 7 Days, 1 Week che diventò un grandissimo successo internazionale proprio nel 1996. Un titolo che già dal nome sembra quasi fatto apposta per una classifica. 7 giorni, una settimana, che poi sono esattamente la stessa cosa, ma evidentemente nel 96 bisognava dirlo due volte, e oggi dopo 7 giorni e una settimana la ritroviamo qui alla numero 1, 7 Days, 1 Week, BBE. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. A questo punto facciamo il nostro classico recap. Alla numero 3 Toriamos, Professional Widow, 2 per Clutch, Don't Worry, e sul gradino più alto del podio BBE, 7 Days, 1 Week. Amici, questo era il podio di oggi, targato 7 settembre 1996. Fatelo vostro, hackeratelo, perché adesso tocca a voi, come sempre. Andate sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor e votate la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni, perché la Dance Floor Parade non finisce quando finisce la classifica. Ogni vostro voto continua a costruire la classifica delle canzoni più amate dal nostro pubblico, la Super Parade di fine anno. 22 anni? No, aspetta, facciamo ordine. Siamo nel 1996 e abbiamo appena rivissuto un'altra Dance Floor Parade, quella del 7 settembre 96. 3 canzoni sul podio, 20 posizioni e un'altra pagina di storia della dance che abbiamo rimesso sul piatto. Ci sentiamo alla prossima. Ricordate, la storia della dance non si ascolta soltanto, si balla. Da Flavio è tutto. Ciao, ne!
1: Dance Floor Parade!
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 16 in punto.
2: Dance Floor.
5: Welcome.
2: Anni 2000.
5: Welcome.

0: Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
1: Su Radio Dance Floor c'è

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline
4: 1994.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati. Al nord allerta meteo arancione su diversi settori della Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Prudenza per forti piogge e vento. Andiamo al traffico. Incolonnamenti al confine con la Svizzera sulla 9 Milano-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Traffico sul tratto milanese della A4. Rallentamenti e code tra Pero e la barriera di Milano-Est nelle due direzioni. Ci spostiamo in Veneto percorrendo la A4 Milano-Venezia. 7 km di coda tra Sirmione e Somma Campagna. Da qui si rallenta poi in direzione di Venezia fino a Verona Sud. Sulla 22 del Brennero traffico intenso verso il confine di Stato. Rallentamenti tra Bressanone e Brenner, code poi tra Affi e Bolzano Sud. Verso Modena invece 4 km di coda tra Carpi e il bivio per l'Autosole. Incidente nel tratto emiliano della A1 Milano-Bologna, 2 km di coda da Piacenza a Fiorenzuola in direzione di Bologna. Proseguendo verso Bologna, rallentamenti per un mezzo in panne tra Terre di Canossa Campegine e il bivio per l'Auto Brennero. Incidente anche sulla 14 Adriatica, incolonnamenti per 3 km da Imola a Castel San Pietro verso Bologna. Nel Lazio infine per un incendio nei pressi della sede autostradale, invitiamo a procedere con cautela sull'Autosole all'altezza di San Cesario. Possibili i rallentamenti e le code. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugababes.
3: Hey, I'm Mariah.

0: Attenzione.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 18 e un minuto.
1: Dance Floor.
4: Welcome.
1: Anni 2000.
5: Welcome to the new millennium.

dance floor. Il suono degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è

rivivi la spensieratezza degli anni 90 su Radio Dance Floor.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate
2: è un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Pure music, no commercials.
13: The best of the 90s.
14: Radio Dance Floor.
15: Luce Verde Italia.
16: Ben trovati. Apriamo ricordando l'allerta meteo arancione diramata per diverse aree della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna. Temporali e vento forte al momento gravano sulla circolazione. Invitiamo pertanto a prestare particolare attenzione alla guida. Ma andiamo al traffico. Per incidente sulla 8 Milano-Varese, code tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Trafficato il tratto milanese della 4 con incolonnamenti a tratti tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est nelle due direzioni. Ancora sulla 4 Milano-Venezia, nel Bresciano si rallenta per maltempo tra Rovato e Brescia Ovest nelle due direzioni. In Liguria sulla 7 Milano-Genova, code tra il bivio per la Genova Livorno e la Genova Ventimiglia in quest'ultima direzione. Anche nella direzione opposta, quindi verso Milano, incolonnamenti da Genova Ovest al bivio per l'Autofiori. Per incendio sulla Complanare di Savona, chiuso il bivio per la 6 Torino-Savona, sia per le provenienze da Ventimiglia, sia per chi arriva da Genova. In Toscana sulla Fipili, 4 km di coda per un mezzo che ha perso il carico, tra Santa Croce sull'Arno e Pontedera Est verso Livorno. Chiudiamo con un incidente sul tratto urbano della A24, a Roma si stanno formando file tra la fine della Complanare e via Fiorentini in direzione della tangenziale est. È tutto per questo aggiornamento da Gaia De Monaco, grazie per l'attenzione.
15: Un servizio a cura dell'ACI.
17: Welcome to the dance floor.
18: You sure do. Come on, baby.

Up on the Floor. DJ, turn it up. Radio Dance Floor.

0: Radio Dance Floor. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: era Made in Italy.
1: Hi, check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
2: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
3: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
4: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
3: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
2: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.

solo fantasia, è un sound misterioso, è pura melodia, è il muoversi nell'aria, l'atmosfera che si crea. Ascolta la progressive, è da lì che viene l'idea, è sognando che si crea musicalmente, la voce che non c'è fa divertir la gente. Spengi la tua anima e preparati a volare. Una voce nella notte, voglio sentirvi urlare.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, I'm Sugar Babe.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
6: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e 3 minuti.
0: Dance floor.
3: Mix, nanno di dance in 60 minuti.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Dance floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 22 e 4 minuti.
3: Dance floor.
6: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
7: Timeline. Timeline.
8: Rewind the tape now.
9: Prendetelo come un viaggio di studio.
10: Ben ritrovati ad Enrico, la nuova stagione di Timeline, l'esplorazione degli anni 90 attraverso personaggi, vicende, situazioni, fatti che hanno caratterizzato gli anni e i mesi del decennio. In questo nostro nuovo appuntamento andiamo ad esplorare il mese di settembre 1990 e il nuovo appuntamento di Timeline.
7: Timeline.
10: Primo settembre 1990, la Supercoppa italiana viene assegnata al Napoli. Il Napoli, campione d'Italia, conquista la Supercoppa italiana battendo per 5-1 la Juventus, vincitrice della Coppa Italia. Il tabellino dei marcatori riporta le doppiette di Silenzi e Careca, il gol di Crippa e per la Juventus la rete su punizione di Roberto Baggio. Le due squadre si rigiocheranno questo trofeo nel 2012, quando però a vincere sarà la Juventus per 4-2 e nel dicembre 2014 vittoria del Napoli per 6-5 dopo i calci di rigore. Ben ritrovate, ben ritrovati, è Timeline.

2 settembre 1990 entra in vigore la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. È la convenzione con la quale viene sancita per la prima volta che tutti i bambini hanno diritti alla sopravvivenza, allo sviluppo, alla protezione e alla partecipazione. La convenzione è divenuta il trattato in materia di diritti umani con il più alto numero di ratifiche, che oggi sono 196, e rappresentano gli stati che si sono vincolati giuridicamente al rispetto dei diritti in questa convenzione riconosciuti. E questo è Timeline.

2 settembre 1990. Europei di atletica a Spalato. La quindicesima edizione dei campionati europei di atletica leggera di Spalato termina con l'Italia al quarto posto nel medagliere con 5 ori, 2 argenti e 5 bronzi. Magnifica l'impresa di Salvatore Antibo che vince i 5.000 e i 10.000 metri. In quest'ultima gara Stefano Mei si classifica al terzo posto. Altre due doppiette caratterizzano il bottino italiano. Nei 3.000 metri Siepi e Francesco Panetta a tagliare per primo il traguardo, mentre Alessandro Lambruschini è terzo. Nella maratona il campione europeo è Gelindo Bordin e alle sue spalle si piazza Gianni Pioli. In campo femminile l'oro è di Anna Rita Sidoti, vincitrice dei 10 km di marcia. E questo è Timeline.

domenica 9 settembre 1990. Parliamo di Serie A del campionato 1990-1991. Dopo il terzo posto ai mondiali del 1990, in Italia inizia l'89esimo campionato di Serie A con un'importante modifica al regolamento. Il fallo da ultimo uomo sarà punito con il rosso diretto. Alla Sampdoria sono arrivati Marco Branca e il russo Mikhailichenko per consolidare una rosa già ben amalgamata. La Juventus ha in panchina Luigi Maifredi con il tridente d'attacco della nazionale Casiraghi, Baggio, preso dalla Fiorentina, e l'eroe d'Italia 90 Schillaci. L'allenatore della Roma è Ottavio Bianchi, che può contare su Aldair, Giannini e Völler. Nel Napoli, alle prese con un Maradona sempre più indisciplinato, emergerà la classe di Gianfranco Zola, fatto positivo di una stagione che sarà contraddistinta dalla fuga del campione argentino. Il campionato sarà vinto dalla Sampdoria, trascinata dai gemelli del gol Vialli e Mancini. Ben ritrovate e ben ritrovati, questo è Timeline.

14 settembre 1990. Muore a Roma Giancarlo Pajetta. Nato a Torino il 24 giugno 1911, si dedicò alla vita politica sin da giovane. Militante comunista del 1925, fu a lungo in carcere durante il fascismo. Liberato nell'agosto 1943, partecipò alla lotta partigiana in Piemonte, Liguria e Lombardia. Nel 1945 divenne rappresentante del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, CLNAI, presso il governo Bonomi. Membro della direzione del Partito Comunista Italiano, fu deputato alla Costituente in tutte le legislature repubblicane. Fu dirigente di primo piano del partito, particolarmente impegnato sul versante della politica internazionale. Ha diretto la Commissione per gli Affari Internazionali del Partito Comunista dal 1970 al 1983. Tra i suoi scritti, Le crisi che ho vissuto del 1982 e Il ragazzo rosso del 1983. Ben ritrovate, ben ritrovati. È la nuova stagione di Timeline.

20 settembre 1990. Scompare Alberto Moravia, un assoluto protagonista della letteratura italiana del Novecento, esponente di punta dell'esistenzialismo a cui aderì guardando all'insuperabile modello di Dostoevskij. Nato a Roma il 28 novembre 1907 e qui morto il 26 settembre 1990, il vero nome era Alberto Pincherle, ma scelse come pseudonimo il cognome della nonna paterna, Moravia. Dopo alcuni racconti, esordì con il romanzo Gli Indifferenti nel 1929, considerato tutt'oggi il suo massimo capolavoro. Si narra la storia dei fratelli Carla e Michele Ardengo, due giovani incapaci di provare veri sentimenti, in balia della noia, tema fondamentale nell'analisi della crisi della borghesia degli anni 20 e 30 e substrato dell'affermazione del regime mussoliniano e dell'indifferenza di fronte al declino sociale ed economico della loro famiglia. Ne seguirono altri come La Ciociara, La Romana o La Noia, portati sul grande schermo da registi del calibro di Vittorio De Sica, che con La Ciociara portò all'Oscar Sophia Loren. Col suo tipico stile semplice e al contempo elegante, affrontò il difficile cammino dell'uomo verso la felicità, l'ipocrisia nei rapporti sociali, l'aridità morale. Tra i riconoscimenti ottenuti, il premio Strega nel 1952 per I racconti e il premio Viareggio nel 1960 per La noia. E questo è Timeline. Stiamo esplorando il mese di settembre del 1990.

0: mese di settembre del 1990 vide anche la conclusione della 27esima edizione del Festival Bar, con la finale svoltasi come tradizione presso l'Arena di Verona e trasmessa da Italia 1 il 10 e l'11 settembre 1990. L'evento fu condotto da Gerry Scotti e Susanna Messaggio. I vincitori assoluti dell'edizione furono Francesco Baccini e Ladri di Biciclette con il brano Sotto questo sole, mentre Eros Ramazzotti si impone nella sezione 33 giri con l'album In ogni senso, e Luciano Ligabue si aggiudicò il premio Disco Verde come miglior artista esordiente con Balliamo sul mondo.
1: Sono arrivati proprio tutti. I cantanti, le Miss, Gerry Scotti, Susanna Messaggio, per dare vita alla festa più calda dell'estate, Festival Bar. E quest'anno la festa è ancora più calda, con il concorso Miss Estate 90 e i pazzi collegamenti di Giorgio Medai.
2: Ci vediamo al Festival Bar
3: dal 10 luglio,
4: tutti i martedì,
2: alle 20:30,
5: sull'Italia 1.
0: La compilation del Festival Bar è un classico in musicassetta, LP e CD. Anzi, se ancora ne possedete una copia, conservatela con cura e, perché no, anche un pizzico di gelosa malinconia, proprio come si racconta nello spot che vi voglio proporre.
6: Ehi ragazzi, è uscita la cassetta di Festival Bar. È più che una compilation, è un grande concorso per vincere 5 moto Aprilia. Compra Festival Bar originale con la più bella musica dell'estate e vinci Pegaso, Futura, Red Rose e Amico. Tutte le norme su musicassette, LP e compact disc originali Phonograph.
0: Alcuni nomi della compilation alla quale sto facendo riferimento, la compilation del Festival Bar 1990, restano legati a grandi successi della musica non solo della prima parte degli anni 90, 24/7 con I Can Stand It, Black Box con Everybody Everybody, Papa Winnie con Brothers and Sisters. Altri nomi sono stati dei veri One Hit Wonder, ma forse magari qualcuno di voi li ricorda. È il caso di Massimiliano Cattapani, Anna Maria Lisa, oppure Federico Vassallo, Ascoltami questa canzone, oppure l'indimenticabile Steve Rogers Band, la prima band di supporto del cantante Vasco Rossi, formatasi tra Modena e Bologna con calibri della portata di Maurizio Solieri o ancora Massimo Riva. La band ha cessato definitivamente la sua attività nel 2012. Una curiosità: Massimiliano Cattapani, che vi ho ricordato poco fa, alla fine del 1993 decide di abbandonare la carriera artistica per dedicarsi alla professione legale. Oggi è un noto avvocato e professore universitario di Genova e ha all'attivo numerose pubblicazioni scientifiche in campo giuridico. E questo è Timeline.

0: Il 2 settembre 1990 inizia il nuovo anno scolastico destinato a concludersi il 13 giugno. Diario iconico di quei lontani anni scolastici era Smemoranda, che per l'anno scolastico 1990-1991 è pubblicizzata da Aldo, Giovanni e Giacomo, oppure da Gene Gnocchi con la definizione Smemoranda, il libro un po' agenda e un po' diario, di cui vi propongo lo spot.
1: Benvenuti al corso di lingue del professor Cataldo.
2: Yes.
1: Lezione numero uno.
2: Lesson number one.
1: La frase di oggi è la seguente.
2: It is the second.
1: Mamma, ho comprato la nuova smemoranda.
2: The news forgotten.
1: Prego, professore.
3: Piero, che cos'è questo? Ti faccio scattare il sangue dal naso.
4: Mamma, è la nuova smemoranda. La nuova smemoranda, di solito tu li butti così dalla finestra. Mamma, nuova smemoranda, c'è 90 autori.
3: A te ti presta tua madre, capito? Forza smemo.
1: Tranquillo.
0: La Smemo, come era universalmente chiamata, è nata nel 1979 dall'idea dei fondatori Gino e Michele e Nico Colonna, ed era più di un semplice strumento di organizzazione, era un oggetto iconico, personalizzato, personalizzabile, trasformato in un pezzo di vita. Fedele compagna di studio e di lavoro per milioni di ragazze e ragazzi, Smemoranda è stata una vera icona, una leggenda gelosamente custodita nelle librerie e nel cuore dei suoi consumatori, prima come diario o agenda, poi come libro di propri o altrui pensieri, come si legge nel comunicato ANSA. Nel 2024 la società che la pubblicava è fallita ed è stata rilevata dalla Santoro Limited, editrice dei prodotti a marchio Santoros Gorius. Se possedete una Smemo dei vostri anni di scuola, provate a sfogliarla e a lasciarvi trasportare dai ricordi e certamente anche dalle emozioni degli anni di scuola, magari ormai particolarmente lontani. E anche questo è il mondo di Timeline.

0: Il mese di settembre 1990 vede l'uscita nelle sale cinematografiche di due pellicole. Il 14 settembre, Colpi proibiti, film diretto da Duran Serafian con Jean-Claude Van Damme e Robert Guillaume. Burke ha fatto arrestare un pericoloso maniaco e si vede subito affidare una nuova missione. Deve fingersi un assassino per essere rinchiuso in un carcere e fare luce sulla misteriosa morte di alcuni detenuti. Nel penitenziario Burke scopre che gli omicidi mascheravano un traffico di organi e che il colpevole è un avvocato molto noto. Pur attaccato dai suoi nemici, tra i quali il più pericoloso è il maniaco appena arrestato, se ne libera e li inchioda con le prove raccolte.
1: Abbiamo avuto dei problemi in una delle nostre prigioni.
2: Noi vogliamo mandarla in quel carcere come agente infiltrato.
3: Tu qui non durerai molto.
4: Benvenuto all'inferno!
5: È una minaccia.
3: È una promessa.
5: Non saprai mai quando sarà la tua ora.
6: Jean-Claude Van Damme. Colpi proibiti.
0: Il 20 settembre è la volta di un altro grande film, un film di notevole successo, Goodfellas, quei bravi ragazzi, con la regia di Martin Scorsese, con un bravissimo Joe Pesci nei panni di Tommy DeVito. Siamo nel 1970, tre gangster sono all'opera con sistemi decisamente cruenti. Uno di loro, Henry, si ferma per fare il punto della situazione e raccontare la sua storia. Fin da bambino ha sempre desiderato essere un criminale, perché lì c'era il rispetto, la bella vita, l'avventura, la possibilità di condurre un'esistenza fuori dall'ordinario. E ancora ragazzino quando entra nelle grazie del boss di quartiere, Paul, che progressivamente lo introduce nella gerarchia delle cosche, pur sapendo che i vertici gli saranno sempre preclusi, visto che Henry non è di origine italiana. Con due amici scaltri e feroci, Jimmy e Tommy, il giovane malavitoso si dedica a colpi sempre più fruttuosi, muovendosi in una zona di confine tra la fedeltà alle famiglie e l'iniziativa personale. E anche questo è Timeline.
7: Che io mi ricordi, ho sempre voluto fare il gangster.
8: Un capolavoro di Martin Scorsese, Leone d'argento a Venezia.
9: Per me significava essere qualcuno in un quartiere pieno di gente che non era nessuno.
10: Non tradire gli amici e tieni sempre il becco chiuso.
8: È il racconto della vita di un gangster, il ritratto di un'intera generazione di fuorilegge. Con Ray Liotta, Robert De Niro e Joe Pesci, quei bravi ragazzi.
0: Nella medesima giornata, cioè il 20 settembre, arriva sul grande schermo la terza ed ultima parte di Ritorno al Futuro con la regia di Robert Zemeckis, il sequel della fortunatissima saga che vede protagonisti lo straordinario Michael J. Fox nei panni di Marty McFly e del geniale Emmett Doc Brown, interpretato magistralmente da Christopher Lloyd Emmett con la sua fantascientifica DeLorean. E anche in questo caso voliamo con la fantasia ed è Timeline.
11: Da lontano West, in una nuvola di polvere e in mezzo allo scalpitio dei cavalli.
12: Grande Giove.
13: Strano, vero?
12: Gli indiani!
11: Mark e Doc ancora una volta insieme per la loro più grande avventura. Doc vive nel passato.
12: Non ci provare, Tanner!
11: Ma sta per trapassare. È l'ultima cavalcata.
12: Vuoi ballare meglio di così?
11: È la sfida finale.
13: Ehi, sta calmo, sbruffone!
11: Marty si dà un nuovo nome.
12: Come ti chiami, amico?
13: Eastwood. Clint Eastwood.
12: Ma che razza di stupido nome è?
11: Doc ha il suo grande incontro.
14: Lei mi ha salvato la vita.
15: Emmett Brown al suo servizio.
11: Oh, e Tannen il suo scopo.
12: E se non ci sarai ti inseguirò e ti ucciderò come un gatto.
13: Come un cane. Si dice come un cane.
11: Michael J. Fox.
12: Dove hai imparato a sparare così?
13: Ai videogiochi.
11: Christopher Lloyd. Mary Steenburgen.
14: Io non ho mai incontrato un uomo come lei.
11: Steven Spielberg e Robert Zemeckis vi invitano ad assistere alla strepitosa, rocambolesca conclusione di Ritorno al futuro. Ritorno al futuro, parte terza.

0: In conclusione dell'esplorazione del mese di settembre 1990, uno sguardo alle auto più vendute in quel lontano mese. Sono brand che ci portano a ricordare modelli che rappresentano un vero viaggio nel passato all'inizio degli anni 90. Troviamo la Fiat Panda o la Fiat Tipo, entrambe molto apprezzate dal mercato, la Lancia Y, la Renault Clio, la Ford Fiesta con la presenza nello spot di Alessandro Nannini o l'Audi 80, vera icona anche della prima parte del decennio. Gli spot sono un ottimo strumento per tornare indietro in quel lontano tempo e rivivere emozioni e ricordi. Ed è Timeline.
1: Tipo 1400 AGT. Raggiunge nei contenuti tipo 1600 AGT. Alla chiusura centralizzata di serie. Anche la 1600. Alza cristalli elettrico di serie. Anche la 1600. Check panel di serie. Anche la 1600. Tipo 1400 AGT. Guadagna potenza. Anche la 1600. Tipo 1400 GT. Costa 16.079.000 lire chiavi in mano. Anche la 1600. Tipo. Libera potenza. Libera scelta.

0: appuntamento con Timeline. Abbiamo esplorato il mese di settembre 1990. Vi aspetto al nostro prossimo incontro. Un saluto da Enrico.
1: Timeline. Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
2: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

0: musica che non smette di vibrare. Questa è Dancebox. Party like 90s.
1: Tu non lo sai, non succede.

Ecco, questa è proprio la parte in cui la radio smette di fare compagnia e comincia a chiederti qualcosa. Non abbassare, non sistemare tutto, non mettere in ordine, lascia che resti tutto acceso. Casanova trattiene il cambio giusto un secondo.

0: radio non è mai tutta buia. Ha sempre una luce piccola, un display acceso, un semaforo lontano, una finestra che non si chiude. E dentro quella luce a volte torna una persona. Non serve dire il nome, basta il pensiero. Daydream, thinking about you.
1: Dancebox.

Sei su Dancebox, nella tua radio preferita. Io sono Jack e con me c'è Casanova. Dalla console arriva un segnale. Non è gentile, non è elegante, è un avviso rosso.

davanti, arriva da sotto. Prima nel basso, poi nel corpo, poi in quel punto preciso in cui smetti di pensare e ricominci a stare dritto sul ritmo. Non è il futuro di tutti.

da quei minuti in cui non devi spiegare a nessuno perché una cassa ti cambia l'umore. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Questa è Pete Blank e Jasper Jones, After Love.

sembra quasi di stare sopra le cose. Più in alto della stanza, più in alto della notte, in quel punto dove la melodia non pesa più e il corpo resta fermo ad ascoltare. Poi piano torna la terra, un orizzonte di fine estate, la luce bassa davanti e il caldo ancora addosso. E qualcosa che non sai se è amore o se è solo emozione rimasta accesa.

0: che non sai bene dove mettere. Love and Emotion chiude il giro, però qualcosa continua. Nel corpo che non ha ancora ricevuto il messaggio, nella stanza che sembra più vuota quando la cassa scende, in quella parte di te che vorrebbe dire ancora una. Dance Box è questo punto qui. Non solo i dischi, non solo il ricordo, ma il momento in cui una canzone ti arriva addosso e per qualche minuto rimette tutto al posto giusto. Io sono Jack, Casanova in console, lascia respirare l'ultimo passaggio. Tieni la radio accesa ancora un momento. Noi ci ritroviamo qui su Dance Box nella tua radio preferita. Ciao.
1: Questa è Dance Box. Party like 90s.
2: Let's go!
3: Daniel's Jack.
4: Present.
5: Retape.
6: Mixtape.
7: Playing the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by Daniel.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.

0: soon.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: È l'una in punto.
1: Dance Floor. C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
4: Timeline. Timeline.
5: Rewind the tape now.
6: Prendetelo come un viaggio di studio.
7: Ben ritrovate, ed Enrico, la nuova stagione di Timeline, l'esplorazione degli anni 90 attraverso personaggi, vicende, situazioni, fatti che hanno caratterizzato gli anni e i mesi del decennio. In questo nostro nuovo appuntamento andiamo ad esplorare il mese di settembre 1990 e il nuovo appuntamento di Timeline.
4: Timeline.
7: Primo settembre 1990, la Supercoppa italiana viene assegnata al Napoli. Il Napoli, campione d'Italia, conquista la Supercoppa italiana battendo per 5-1 la Juventus, vincitrice della Coppa Italia. Il tabellino dei marcatori riporta le doppiette di Silenzi e Careca, il gol di Crippa e per la Juventus la rete su punizione di Roberto Baggio. Le due squadre si rigiocheranno questo trofeo nel 2012, quando però a vincere sarà la Juventus per 4-2 e nel dicembre 2014 vittoria del Napoli per 6-5 dopo i calci di rigore. Ben ritrovate, e Timeline.

22 settembre 1990 entra in vigore la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. È la convenzione con la quale viene sancita per la prima volta che tutti i bambini hanno diritti alla sopravvivenza, allo sviluppo, alla protezione e alla partecipazione. La convenzione è divenuta il trattato in materia di diritti umani con il più alto numero di ratifiche, che oggi sono 196, e rappresentano gli stati che si sono vincolati giuridicamente al rispetto dei diritti in questa convenzione riconosciuti. E questo è Timeline. We'll be right back.

2 settembre 1990. Europei di atletica a Spalato. La 15ª edizione dei campionati europei di atletica leggera di Spalato termina con l'Italia al 4º posto nel medagliere con 5 ori, 2 argenti e 5 bronzi. Magnifica l'impresa di Salvatore Antibo che vince i 5.000 e i 10.000 metri. In quest'ultima gara Stefano May si classifica al 3º posto. Altre due doppiette caratterizzano il bottino italiano. Nei 3.000 metri Siepi e Francesco Panetta a tagliare per primo il traguardo, mentre Alessandro Lambruschini è terzo. Nella maratona il campione europeo è Gelindo Bordin e alle sue spalle si piazza Gianni Pioli. In campo femminile l'oro è di Anna Rita Sidoti, vincitrice dei 10 km di marcia. E questo è Timeline.

domenica 9 settembre 1990. Parliamo di Serie A del campionato 1990-1991. Dopo il terzo posto ai mondiali del 1990, in Italia inizia l'89esimo campionato di Serie A con un'importante modifica al regolamento. Il fallo da ultimo uomo sarà punito con il rosso diretto. Alla Sampdoria sono arrivati Marco Branca e il russo Mikhailichenko per consolidare una rosa già ben amalgamata. La Juventus ha in panchina Luigi Maifredi con il tridente d'attacco della nazionale Casiraghi, Baggio, preso dalla Fiorentina, e l'eroe d'Italia 90 Schillaci. L'allenatore della Roma è Ottavio Bianchi, che può contare su Aldair, Giannini e Völler. Nel Napoli, alle prese con un Maradona sempre più indisciplinato, emergerà la classe di Gianfranco Zola, fatto positivo di una stagione che sarà contraddistinta dalla fuga del campione argentino. Il campionato sarà vinto dalla Sampdoria, trascinata dai gemelli del gol Vialli e Mancini. Ben ritrovate, ben ritrovati, questo è Timeline.

14 settembre 1990. Muore a Roma Giancarlo Pajetta. Nato a Torino il 24 giugno 1911, si dedicò alla vita politica sin da giovane. Militante comunista del 1925, fu a lungo in carcere durante il fascismo. Liberato nell'agosto 1943, partecipò alla lotta partigiana in Piemonte, Liguria e Lombardia. Nel 1945 divenne rappresentante del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, CLNAI, presso il governo Bonomi. Membro della direzione del Partito Comunista Italiano, fu deputato alla Costituente in tutte le legislature repubblicane. Fu dirigente di primo piano del partito, particolarmente impegnato sul versante della politica internazionale. Ha diretto la Commissione per gli Affari Internazionali del Partito Comunista dal 1970 al 1983. Tra i suoi scritti, Le crisi che ho vissuto del 1982 e Il ragazzo rosso del 1983. Ben ritrovate, ben ritrovati. È la nuova stagione di Timeline.

20 settembre 1990 scompare Alberto Moravia, un assoluto protagonista della letteratura italiana del Novecento, esponente di punta dell'esistenzialismo a cui aderì guardando all'insuperabile modello di Dostoevskij. Nato a Roma il 28 novembre 1907 e qui morto il 26 settembre 1990, il vero nome era Alberto Pincherle, ma scelse come pseudonimo il cognome della nonna paterna, Moravia. Dopo alcuni racconti, esordì con il romanzo Gli Indifferenti nel 1929, considerato tutt'oggi il suo massimo capolavoro. Si narra la storia dei fratelli Carla e Michele Ardengo, due giovani incapaci di provare veri sentimenti, in balia della noia, tema fondamentale nell'analisi della crisi della borghesia degli anni 20 e 30 e substrato dell'affermazione del regime mussoliniano e dell'indifferenza di fronte al declino sociale ed economico della loro famiglia. Ne seguirono altri come La Ciociara, La Romana o La Noia, portati sul grande schermo da registi del calibro di Vittorio De Sica, che con La Ciociara portò all'Oscar Sophia Loren. Col suo tipico stile semplice e al contempo elegante, affrontò il difficile cammino dell'uomo verso la felicità, l'ipocrisia nei rapporti sociali, l'aridità morale. Tra i riconoscimenti ottenuti, il premio Strega nel 1952 per I racconti e il premio Viareggio nel 1960 per La noia. E questo è Timeline. Stiamo esplorando il mese di settembre del 1990.

0: Il mese di settembre del 1990 vide anche la conclusione della 27esima edizione del Festival Bar, con la finale svoltasi come tradizione presso l'Arena di Verona e trasmessa da Italia 1 il 10 e l'11 settembre 1990. L'evento fu condotto da Gerry Scotti e Susanna Messaggio. I vincitori assoluti dell'edizione furono Francesco Baccini e i Ladri di Biciclette con il brano Sotto questo sole, mentre Eros Ramazzotti si impone nella sezione 33 giri con l'album In ogni senso, e Luciano Ligabue si aggiudicò il premio Disco Verde come miglior artista esordiente con Balliamo sul mondo.
1: Sono arrivati proprio tutti. I cantanti, le Miss, Gerry Scotti, Susanna Messaggio, per dare vita alla festa più calda dell'estate, Festival Bar. E quest'anno la festa è ancora più calda, con il concorso Miss Estate 90 e i pazzi collegamenti di Giorgio Medai.
2: Ci vediamo al Festival Bar
3: dal 10 luglio,
4: tutti i martedì,
2: alle 20.30,
5: sull'Italia 1.
0: La compilation del Festival Bar è un classico in musicassetta, LP e CD. Anzi, se ancora ne possedete una copia, conservatela con cura e, perché no, anche un pizzico di gelosa malinconia, proprio come si racconta nello spot che vi voglio proporre.
6: Ehi ragazzi, è uscita la cassetta di Festival Bar. È più che una compilation, è un grande concorso per vincere 5 moto Aprilia. Compra Festival Bar originale con la più bella musica dell'estate e vinci Pegaso, Futura, Red Rose e Amico. Tutte le norme su musicassette, LP e compact disc originali Phonogram.
0: Alcuni nomi della compilation alla quale sto facendo riferimento, la compilation del Festival Bar 1990, restano legati a grandi successi della musica non solo della prima parte degli anni 90, 24/7 con I Can Stand It, Black Box con Everybody Everybody, Papa Winnie con Brothers and Sisters. Altri nomi sono stati dei veri One Hit Wonder, ma forse magari qualcuno di voi li ricorda. È il caso di Massimiliano Cattapani, Anna Maria Lisa, oppure Federico Vassallo, Ascoltami questa canzone, oppure l'indimenticabile Steve Rogers Band, la prima band di supporto del cantante Vasco Rossi, formatasi tra Modena e Bologna con calibri della portata di Maurizio Solieri o ancora Massimo Riva. La band ha cessato definitivamente la sua attività nel 2012. Una curiosità: Massimiliano Cattapani, che vi ho ricordato poco fa, alla fine del 1993 decide di abbandonare la carriera artistica per dedicarsi alla professione legale. Oggi è un noto avvocato e professore universitario di Genova e ha all'attivo numerose pubblicazioni scientifiche in campo giuridico. E questo è Timeline.

0: Il 2 settembre 1990 inizia il nuovo anno scolastico destinato a concludersi il 13 giugno. Diario iconico di quei lontani anni scolastici era Smemoranda, che per l'anno scolastico 1990-1991 è pubblicizzata da Aldo, Giovanni e Giacomo, oppure da Gene Gnocchi con la definizione Smemoranda, il libro un po' agenda e un po' diario, di cui vi propongo lo spot.
1: Benvenuti al corso di lingue del professor Cataldo.
2: Yes.
1: Lezione numero uno.
2: Lesson number one.
1: La frase di oggi è la seguente.
2: It is the seguente.
1: Mamma, ho comprato la nuova smemoranda.
2: The news forgotten.
1: Prego, professore.
3: Piero, Piero, che cos'è questo? Ti faccio scattare il sangue dal naso.
4: Mamma, è la nuova smemoranda. La nuova smemoranda, Dio, soldi, tu li butti così dalla finestra. Mamma, nuova smemoranda, c'ha 90 autori.
3: A te ti presta tua madre, capito? Forza smemo.
1: Tranquillo.
2: The quiet year.
0: La Smemo, come era universalmente chiamata, è nata nel 1979 dall'idea dei fondatori Gino e Michele e Nico Colonna, ed era più di un semplice strumento di organizzazione, era un oggetto iconico, personalizzato, personalizzabile, trasformato in un pezzo di vita. Fedele compagno di studio e di lavoro per milioni di ragazze e ragazzi, Smemoranda è stata una vera icona, una leggenda gelosamente custodita nelle librerie e nel cuore dei suoi consumatori, prima come diario o agenda, poi come libro di propri o altrui pensieri, come si legge nel comunicato ANSA. Nel 2024 la società che la pubblicava è fallita ed è stata rilevata dalla Santoro Limited, editrice dei prodotti a marchio Santoros Gorius. Se possedete una Smemo dei vostri anni di scuola, provate a sfogliarla e a lasciarvi trasportare dai ricordi e certamente anche dalle emozioni degli anni di scuola, magari ormai particolarmente lontani. E anche questo è il mondo di Timeline.

0: Il mese di settembre 1990 vede l'uscita nelle sale cinematografiche di due pellicole. Il 14 settembre, Colpi proibiti, film diretto da Darren Serafian con Jean-Claude Van Damme e Robert Guillaume. Burke ha fatto arrestare un pericoloso maniaco e si vede subito affidare una nuova missione. Deve fingersi un assassino per essere rinchiuso in un carcere e fare luce sulla misteriosa morte di alcuni detenuti. Nel penitenziario Burke scopre che gli omicidi mascheravano un traffico di organi e che il colpevole è un avvocato molto noto. Pur attaccato dai suoi nemici, tra i quali il più pericoloso è il maniaco appena arrestato, se ne libera e li inchioda con le prove raccolte.
1: Abbiamo avuto dei problemi in una delle nostre prigioni.
2: Noi vogliamo mandarla in quel carcere come agente infiltrato.
3: Tu qui non durerai molto.
4: Benvenuto all'inferno!
5: È una minaccia.
3: È una promessa.
5: Non saprai mai quando sarà la tua ora.
6: Jean-Claude Van Damme. Colpi proibiti.
0: Il 20 settembre è la volta di un altro grande film, un film di notevole successo, Goodfellas, quei bravi ragazzi, con la regia di Martin Scorsese, con un bravissimo Joe Pesci nei panni di Tommy DeVito. Siamo nel 1970, tre gangster sono all'opera con sistemi decisamente cruenti. Uno di loro, Henry, si ferma per fare il punto della situazione e raccontare la sua storia. Fin da bambino ha sempre desiderato essere un criminale, perché lì c'era il rispetto, la bella vita, l'avventura, la possibilità di condurre un'esistenza fuori dall'ordinario. E ancora ragazzino quando entra nelle grazie del boss di quartiere, Paul, che progressivamente lo introduce nella gerarchia delle cosche, pur sapendo che i vertici gli saranno sempre preclusi, visto che Henry non è di origine italiana. Con due amici scaltri e feroci, Jimmy e Tommy, il giovane malavitoso si dedica a colpi sempre più fruttuosi, muovendosi in una zona di confine tra la fedeltà alle famiglie e l'iniziativa personale. E anche questo è Timeline.
7: Che io mi ricordi, ho sempre voluto fare il gangster.
6: Un capolavoro di Martin Scorsese, Leone d'argento a Venezia.
8: Per me significava essere qualcuno in un quartiere pieno di gente che non era nessuno.
9: Non tradire gli amici e tieni sempre il becco chiuso.
6: È il racconto della vita di un gangster, il ritratto di un'intera generazione di fuorilegge. Con Ray Liotta, Robert De Niro e Joe Pesci, quei bravi ragazzi.
0: Nella medesima giornata, cioè il 20 settembre, arriva sul grande schermo la terza ed ultima parte di Ritorno al Futuro, con la regia di Robert Zemeckis, il sequel della fortunatissima saga che vede protagonisti lo straordinario Michael J. Fox nei panni di Marty McFly e del geniale Emmett Doc Brown, interpretato magistralmente da Christopher Lloyd Emmett con la sua fantascientifica DeLorean. E anche in questo caso voliamo con la fantasia ed è Timeline.
10: Da lontano West, in una nuvola di polvere e in mezzo allo scalpitio dei cavalli.
11: Grande Giove,
12: strano, vero?
11: Indiani!
10: Marty e Doc ancora una volta insieme per la loro più grande avventura. Doc vive nel passato.
11: Non ci provare, Tanner!
10: Ma sta per trapassare. È l'ultima cavalcata.
13: Puoi ballare meglio di così.
10: È la sfida finale.
12: Ehi, sta calmo, sbruffone.
10: Marty si dà un nuovo nome.
13: Come ti chiami, amico?
12: Eastwood. Clint Eastwood.
13: Ma che razza di stupido nome è?
10: Doc ha il suo grande incontro.
14: Lei mi ha salvato la vita.
12: Emmett Brown al suo servizio.
10: Oh, e Tannen il suo scopo.
13: E se non ci sarai ti inseguirò e ti ucciderò come un gatto.
12: Come un cane. Si dice come un cane.
10: Michael J. Fox.
13: Dove hai imparato a sparare così?
12: Ai videogiochi.
10: Christopher Lloyd. Mary Steenburgen.
14: Io non ho mai incontrato un uomo come lei.
10: Steven Spielberg e Robert Zemeckis vi invitano ad assistere alla schiavitosa, rocambolesca conclusione di Ritorno al futuro. Ritorno al futuro, parte terza.

0: In conclusione dell'esplorazione del mese di settembre 1990, uno sguardo alle auto più vendute in quel lontano mese. Sono brand che ci portano a ricordare modelli che rappresentano un vero viaggio nel passato all'inizio degli anni 90. Troviamo la Fiat Panda o la Fiat Tipo, entrambe molto apprezzate dal mercato, la Lancia Y, la Renault Clio, la Ford Fiesta con la presenza nello spot di Alessandro Nannini o l'Audi 80, vera icona anche della prima parte del decennio. Gli spot sono un ottimo strumento per tornare indietro in quel lontano tempo e rivivere emozioni e ricordi. Ed è Timeline.
1: Tipo 1400 AGT. Raggiungere i contenuti tipo 1600 AGT. Alla chiusura centralizzata di serie. Anche la 1600. Alza cristalli elettrico di serie. Anche la 1600. Check panel di serie. Anche la 1600. Tipo 1400 AGT. Guadagna potenza. Anche la 1600. Tipo 1400 GT. Costa 16.079.000 lire chiavi in mano. Anche la 1600. Tipo. Libera potenza. Libera scelta.

0: nuovo appuntamento con Timeline. Abbiamo esplorato il mese di settembre 1990. Vi aspetto al nostro prossimo incontro. Un saluto da Enrico.
1: Timeline.